do che sol. E pese sto piano funghes, o gnostos profiterol, e grafe polles sonates, sinfonies, quarteta, che